0: Radio 106.7 FM.
1: Mi sa come te che da gosa. Doja Sinekila, che con anche dall'ora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart.